Hey, khotse ka sibili. Mr. Morobe himself utheletse Radio Tafis e fresh station 103.8 FM. Ke khotse e fresh e re fa taba je di botse je di fresh. Ke ke ala rata di tshaba sa ge ja re theletse Radio Tafis ga botse.

0: sa maspela le rato ka di botola za 2 miliato
1: ku file zaka wa forex lo wala wa tsa di rolex
0: wa tsa di rolex
1: ke rolex.